0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Hey yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah. I'm all right.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sigue con los exahits del 93.5.
2: Del 93.5.